0: ഫാമിലി ലിവിംഗ് ഹോംസ് രണ്ട് ടവർല നിർമ്മാണം,
1: ക്ലബ് ഹൗസ്, റൂഫ് ടോപ്, സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, ഇൻഡോർ ബാഡ്മിന്റൺ മരിയു ബാസ്കറ്റ് ബാൾ കോർട്ട്,
0: ജിം, ക്രിക്കറ്റ് നെറ്റ്, ജോഗിംഗ് ട്രാക്ക്, ഇൻഡോർ ഗെയിംസ്, ചിൽഡ്രൻ പ്ലേ ഏരിയ, ഗസ്റ്റ് റൂംസ്,
1: വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്, സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്, 100% പവർ ബാക്കപ്പ് വണ്ടി അത്യാധുനിക വസ്തുലതോ രൂപദിദ്ദുകൊണ്ടോണ്ടി ആർക്ക് ദ പ്രൈഡ്.
0: മരിയു വിവരലകൈ സംപ്രദിച്ചണ്ടി ആർക്ക് വിഷ്ണു ഡെവലപ്പേഴ്സ്.
1: ഫോൺ 7996079666.
2: വിനായക മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, ഡോക്ടർ സി വി ആർ എസ് ഗജപതിരാജു സാഗിരാജു, പി ഡി സി സി സർജിക്കൽ ഗാസ്ട്രോ ആൻട്രോളജിസ്റ്റ്, ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജൻ ഡോക്ടർ ജി എൻ ദിവ്യതേജ സാഗിരാജു, എം എസ് ഒ ബി ജി ഗൈനിക് ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജൻ,
3: ഡോക്ടർ പി ഡി എം സ്വരൂപ് എം ഡി ജനറൽ മെഡിസിൻ,
2: ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി ചന്ദന യൂറോളജിസ്റ്റ്, യൂറോ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്, ഡോക്ടർ ജി ഫണീന്ദ്ര ഗിരിനാഥ് എം ഡി പീഡിയാട്രിക്സ്,
3: ഡോക്ടർ എസ് പൂർണ്ണചന്ദ് എം ഡി ഇന്റർവെൻഷണൽ പൾമനോളജിസ്റ്റ്, എമർജൻസി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ടീം,
0: ഡോക്ടർ പി പ്രവീൺ എം എസ് ഓർത്തോപെഡിക്സ്, ഡോക്ടർ മാചവരപ്പ് മഹേഷ് എം ബി ബി എസ് ഡി എൻ ബി എം എസ് ന്യൂറോ സർജറി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈൻ സർജൻ, ഡോക്ടർ എൻ മാധുരി എം ബി ബി എസ് എം എസ് എം സി എച്ച് സർജിക്കൽ അങ്കോളജി, എഫ് ഐ എം എസ് ക്യാൻസർ സർജൻ.
2: വിനായക മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, ജെ പി റോഡ്, ഭീമപുരം.
1: ചിഗുള സമസ്യത്തോ ബാധപ്പെടേ വർക്ക് വിഷ്ണു ദന്ത വൈദ്യ കളാശാല ചിഗുള വ്യാധുല വിഭാഗം അന്തിസ്തുന്ന ഗൊപ്പ ശുഭവാർത്ത. ചിഗുള നുണ്ടി രക്തം കാരണം അനേ ഇബ്ബందితో బాధపడుతున్నారా? మీ నోటి దుర్వాసన సమస్యగా మారిందా? పళ్ళు కదిలి తినడానికి కష్టంగా ఉందా? పళ్ళపై పేరుకున్న గారల వలన నలుగురిలో నవ్వడానికి అసౌకర్యంగా ఉందా? మీ చిగుళ్ళ రంగు మారిందా? ఈ సమస్యలలో ఏదో ఒకటి మీకు అవరోధంగా ఉంటే విష్ణు దంత వైద్య కళాశాలలోని చిగుళ్ళ వ్యాధుల విభాగాన్ని ఈ రోజే సంప్రదించండి. ప్రతి బుధవారం పళ్ళ క్లీనింగ్, డీప్ క్లీనింగ్, చిగురు సంబంధిత సర్జరీలు ఉచితంగా చేయబడును. అవసరమైన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సదవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. చిగుళ్ళ వ్యాధుల నుండి ఉపశమనం పొందండి. మరిన్ని వివరాలకై సంప్రదించండి విష్ణు దంత వైద్య కళాశాల, విష్ణుపూర్, భీమవరం.
4: వెల్కమ్ బ్యాక్ లిజనర్స్. ప్రతి ఇంట్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ ఉండాలండి. మరి ఈ కిట్ లో ఏమేమి ఉండాలంటే, ఫస్ట్ ఎయిడ్ మాన్యువల్, ఇందులో ప్రథమ చికిత్స ఎలా చేయాలో వివరంగా రాసి ఉంటుంది. దాన్ని మనం క్షుణ్ణంగా చదవాలి. స్టెరిలైజ్ చేసిన గాజు రోల్, అతికించడానికి టేప్, చిన్న గాయాలకు వేసే రెడీమేడ్ బ్యాండేజీలు, ఎలాస్టిక్ బ్యాండేజ్, స్ప్లింట్స్, యాంటీసెప్టిక్ వైప్స్, యాంటీబయోటిక్ ఆయింట్మెంట్ లేదా యాంటీబయోటిక్ పౌడర్, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ లేదా ఏదైనా యాంటీసెప్టిక్ సొల్యూషన్, సబ్బు మరియు హైడ్రోకార్టిజోన్ క్రీమ్, బ్రూఫెన్ వంటి నొప్పి నివారణ మాత్రలు తప్పనిసరిగా ఉండాలండి. కత్తెర, సేఫ్టీ పిన్లు, ట్విజర్స్, వారి పారేయడానికి వీలుగా ఉండే పేపర్ టవల్స్ లేదా ఇన్స్టెంట్ కోల్డ్ ప్యాక్స్, కెలమైన్ క్రీమ్, థర్మోమీటర్, గ్లవ్స్, చిన్న పుస్తకంలో ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఫోన్ నంబర్లు, ఫ్లాష్ లైట్, దానికి బ్యాటరీలు, ఇవన్నీ ఇంట్లో ఉండాల్సిన ప్రథమ చికిత్స పెట్టెలో ఉండాల్సినవండి. ప్రయాణాల్లో వీటితో పాటు జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, విరోచనాలు, వాంతులు తగ్గించే మందులు కూడా ఉండాలి. అలాగే రక్తపోటు, మధుమేహం మరియు గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్న వారికి వాటికి రోజు మందులు వాడేవారు ఆ మందులను కూడా తప్పనిసరిగా కలుపుకోవాలి. ఓకే లిజనర్స్, విన్నారు కదా? మీకోసం ఇప్పుడు ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విని ఆనందించండి.